Monologo, Marcinelle, 1956, tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Testo di Pasquale Marino, musica di Flavio Pagano. Die Bergwerkskatastrophe von Marcinelle ereignete sich am 8. August 1956 in der Kohlengrube Bois du Cazier in Belgien. Durch eine verheerende Kettenreaktion infolge eines falsch positionierten Förderwagens brach ein Feuer aus, das 262 Bergleute aus 12 Nationen, darunter 136 Italiener, das Leben kostete. Il disastro di Marcinelle è una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea, avvenuta la mattina dell'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio. L'incidente causò la morte di 262 minatori su 275 che erano presenti, tra cui 136 immigrati italiani, segnando così profondamente la storia dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.

personaggio è Don Antonio Americano, emigrante morto, vecchio stile. La scena è relativamente spoglia, sedie, panchine e sgabelli sono sparsi senza un preciso ordine, stoffe, tendaggi e illuminazione creano un'atmosfera da sala di manicomio fine Ottocento. Entra in scena Antonio Cuomo, un anziano vestito di chiaro, cappello, fazzoletto nel taschino e tutti i requisiti che lo collocano nella fantasia di un italo-americano stile anni 60. Il personaggio si sta preparando per un discorso, prova le pose, cerca una pedana, prova a parlare seduto, poi in piedi. Don Antonio è solo, si schiarisce la voce, si guarda intorno come per misurare lo spazio a disposizione e poi tra se stesso. Eh sì, forse aveva ragione quell'anziano che ho visto nel reparto scienza de fondo, quello che con i capelli bianchi, arruffati, quello con i baffetti che fa le linguacce a tutti quelli che passano. Forse aveva ragione, tutto è relativo. Il tempo, lo spazio, sì. Ma sto scienziato con la lingua fuori, la conosce quella cosa, quella cosa, come si chiama, l'aree, insomma, l'anagrafa degli italiani all'estero? È venuto uno che me l'ha spiegata bene, e quello lavorava al consolato. A questo registro aria, insomma, all'anagrafa ci stanno iscritti 7 milioni di paesani nostri, italiani come a noi, che campano all'estero, campano per il momento, ma poi pure questi prima o poi vengono da questa parte perché defuniscono, trapassano. Io mi domando, ma domarò nem team. Allora, dice un scienziato che il tempo è relativo. E ha ragione sicuramente, qua non contano gli anni, non contano i mesi, i giorni, le ore. Ma lo spazio no, lo spazio è poco e qua sicuramente già stiamo troppo a stretto. Comunque sia, quando buona è more black than midnight cannot come in. Chiunnerà a mezzanotte, non può venire, ma lo spazio è poco e si deve allargare, mo. Vogliamo annanzi, come on, ora mi prepara la mia parlata ufficiale. Allora, una pilla sta apposta, giacchetta chiusa bene, spettabili defunti, signore e signori morti, buonasera, voi tutti mi conoscete, voi tutti sapete già chi sono, il mio nome, aspetta... Il mio nome è Cuomo Antonio, detto Americano, nato a Napoli nel 1896, morto a Napoli nel 1964, collasso cardiaco. Signori e signori emigranti, morti e defunti, welcome to the meeting, good evening, benvenuti nel nostro reparto, defunti. Emigranti. Come voi tutti già sapete, anche io appartengo alla popolazione migrante. Attenzione, qua parliamo di emigrazione originale, autentica, nazionale, italiana, niente barcatelle in mezzo al mare, rifugiate, perseguitate, vittime di guerre civili, vittime di guerre dichiarate, disgraziati di varia natura politica, disgraziati di varia natura economica. No, qua parliamo di emigrazione stile pezzi in culo e vai all'estero a faticare per guadagnarti il pane. E così io, nel 1926, me ne andai in America. L'America, come nella famosa canzone, «Angena costa la grama sta America, a noi napolitane, sì, quanta lacrima, quanta sacrifici, e non solo lacrima all'estero, ma anche lacrima al ritorno. Io, quando ritornai a Napoli nel 1956, non ci capivo più niente. Mi chiamavano Americano, anche perché
perché nella mia parlata si sentiva sempre un poco di americano, you know. Non ho mai capito se la gente mi sfottiva, sì, se la gente mi sfottiva, sì, fino al momento trionfale del mio funerale. Un carro funebre maestoso, una marea di gente, poi l'ambatone, un'acquazzona che mi sembrava il diluvio universale, si scatenarono gli elementi il giorno della mia morte. Volavano gli ombrelli, che avvilimento, strilla, bestemmia. Ma però io nella cassa stavo fermo, rigido, superiore a tutti, e devo dire che... No, aspetta un minuto, io che sta cosa l'ho già raccontata l'anno passato. Ma che dico, l'anno passato, già qua, che gli anni non esistono più. Io, l'ha stabilito quel morto, quello che caccia la lingua a tutti quanti, io ci casco sempre, l'anno, le una, oggi rimane. Esistono però le abitudini, proprio tale quale a come fanno i vivi. E allora tutti gli anni da voto, insomma, la stessa cosa. E l'anno passato, proprio mentre stavo nella preparazione della mia parlata ufficiale, proprio al momento fulminante del racconto del mio funerale, arrivò quello scassambrella di Santino Furisti, tutto cerimonioso, in soggezione, e mi dicette a me, proprio in questo punto: datemi l'onore di stringere la mano a un emigrato defunto importante come voi. Poi dicette: sapete, io sono un morto giovane, emigrazione tardo dopo guerra, perciò minatore, guadagnavo bene, sposato, due bambini, due polmoni che hanno ceduto silicosi. 10 giorni per la diagnosi, 10 mesi di sofferenza ed eccomi qua. Ma però mia moglie ha una buona pensione. Eh sì, la miniera ti uccida, adesso è chiaro, ma la pensione è buona, questo bisogna ammetterlo, diceva Santino. Così mia moglie sta bene, certo, è giovane, i figli hanno bisogno di un padre. Un mio paesano che è venuto qua mi ha raccontato che si vuole sposare un'altra volta. E allora quella cosa, diciamo, mi ha fatto un poco male e parlava. Mi ricordo proprio come se fosse ieri. Io dicetto, amico mio, amico, il passato è passato e il presente per noi non esiste. Guardate a me, io ho girato il mondo. Io ho visto l'America, gente di tutta la razza. Sacrifici, sì, tanti, ma anche soddisfazione. Erano altri tempi, tempi duri, tempi durissimi. La miniera di voi vi ha ucciso con la cosa lì, che la malattia. Sì, la cosa, che l'avete detto, quella silicosa. Ma a me, caro mio, mi ha ucciso la malattia più peggiore che esiste, la nostalgia. E che sapete voi? La lontananza, l'oceano. Quanta lacrime su una lettera, su una cartolina di Napoli, c'è una costa lacrime, sta America. E poi al mio ritorno, Gesù, che amarezza. Mi chiamavano un americano e tanto mi sentivo un forestiero al paese mio. Io gli dicetto a Santino, fermamente convinto: Santino, io a Napoli avevo nostalgia dell'America. Almeno in America avevo nostalgia di Napoli. E di Napoli, non di quella schifezza che trovai al mio ritorno. E in quel momento, proprio in quel momento mi emoziona ancora perché proprio in quel momento

Signor Consolo, qual onore, non siete ancora ripartito? Quel vostro meeting, la conferenza della diplomazia morta, è ormai finita e voi state ancora qua, in mezzo agli emigranti poco defunti e poco illustri. Cosa le devo dire, caro uomo? Le sa con quanto piacere mi intrattenga tra di voi. Si direbbe quasi una malattia professionale. Al reparto diplomazia defunta si sta sì benissimo, per carità, ma quando nasce l'occasione di stare tra i cari connazionali emigrati estinti, ebbene, non me la lascio sfuggire. Io gli spiegai che prima stavo preparando, come si dice, con me medesimo, una parlata che periodicamente, insomma, a scadenza fissa, con gli altri morti defunti ci incontriamo per la preparazione della conferenza degli emigranti defunti. Uno scambio di parole, qualche pensiero, i ricordi della vita. E come sempre, modestamente, fui pregato di fare una parlata. Io sono analfabeto, sì, ma però io ho girato il mondo, io ho visto l'America. E parla l'americano perfetto, you understand me? Una volta al porto di San Francisco della California arrivò un bastimento italiano. E beh, ci voleva l'interprete. E subito a chi chiamarono? Chiamarono a me, immediatamente. Ed io, e Sua Eccellenza Illustrissimi Consoli d'Italia, non mi interrompette una volta. Chissà subito incomincia con un discorso che mi pareva presidente della Repubblica Italiana. Lei ha ragione, caro uomo. Non la scuola, ma la vita insegna. Fui console della Repubblica, eppure a cosa è mai servito il mio latino, il greco antico, che pur conosco alla perfezione, il mio Dante, Petrarca e Machiavelli? E adesso, se permettete, con vivo piacere, si fa per dire, volentieri vi farò partecipi della mia trentennale esperienza con il contributo della mia presenza a questa vostra conferenza, a questo vostro incontro che ha luogo periodicamente. Periodicamente, così si dice. Bene, io ora vado e mandatemi pure a chiamare quando sarete pronti. Volentieri sarò con voi. E proprio così, fu proprio così che un diplomatico se ne andò prima di infilarsi, di infizzarsi, e non l'avesse mai fatto nei fatti nostri. A questo punto, proprio come sto facendo adesso, io preparai il nostro meeting, ma guarda, intorno, in mezzo ai defunti, i quali, come sembra, parevano tutti stunati, rimbambiti, maneggianti. Sistemati i morti che stavano attorno a me, proprio come si fa con i buchi nelle vetrine, appena sistemati, mandai a Santino a chiamare un console che se ne era allontanato, e proprio poco dopo tornai, Santino, Furisti, tutto cacato sotto. Tutto trafelato. Don Antonio, scusatemi tanto, vi interrompo un'altra volta, ma stavo cercando il console quando mi hanno detto di chiamarvi urgentemente. Si tratta di un nuovo arrivato dalla Germania, un rimpatriato dalla Germania, morto, sparato per affari di mafia. Il defunto sparato ora protesta, dice di essere nel reparto sbagliato lui, e sì, è stato in Germania tua anima per latitanza, non si sente appartenente alla categoria emigrante defunti. Ora il problema è che quel signore defunto usa la parola emigrante, diciamo così, con un poco di puzza sotto il naso. La cosa si sta mettendo male, mi pare che il mafioso è anche armato. Eravamo ai soliti imbrogli. Io volevo sapere, ma chi la manda a certa gente, come l'altra volta che è arrivato che lui ferroviere solo perché faceva servizio sui treni per la Svizzera e passava la notte all'estero. Comunque sia, io a quel punto non esitai, pigliai a Santina, come vuoi, piglio e parto. In un secondo momento
e hanno raccontato